0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco da 35 lavaggi, vari tipi, a 2,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita della Campania.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te?
4: E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, Granarolo Latte UHT HD da un litro a solo un euro. Ace detersivo liquido 27 lavaggi a 2,29€.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399€. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: di questa era la sua Dimenticarsi alle 7.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1979, questa canzone vince il Festival Bar di quell'anno e soprattutto rappresenta il punto clou della fase melodica di Alan Sorrenti, quindi c'è questo messaggio che diventa un inno romantico universale. Tu sei l'unica donna per me.

0: Ma sono matta.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Nannini, la fine del mondo. Ieri potremmo dire che potremmo utilizzare il titolo di questa canzone per dire che Yannick Sinner è proprio la fine del mondo. Vincenzo Perna con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, cara Ida. Sì, ci abbiamo messo 50 anni, però finalmente rivediamo sul tetto di Roma un ottavo re che parla italiano. E quindi, dopo Adriano Panatta, finalmente rivediamo un italiano vincere sul centrale del Foro Italico e conquistare questo trofeo, nonché ovviamente diventare uno dei masters del tennis, il secondo dopo Novak Djokovic. Peccato che ci è arrivato 6 anni prima a vincere tutti i masters del circuito, 6 anni prima di Djokovic.
0: Beh, è stata veramente una domenica pomeriggio fantastica, quindi vederlo anche tra Mattarella, Panatta, che consegna questo titolo dopo 50 anni, appunto lui è stato l'ultimo a vincere, è stato un bel momento. Quindi grande Sinner, grande ovviamente anche
1: Vassore e Bolelli, vanno fatti complimenti anche a loro, e devo dire la verità, vanno fatti complimenti anche a Binaghi, presidente della Federtennis, che spesso e volentieri è stato criticato per alcune sue scelte che non sono propriamente, diciamo, condivisibili, però di fatto negli ultimi 10 anni questo è lo sport in Italia che è cresciuto di più, esatto, rispetto agli altri, ovviamente non in termini di successi ma in termini di proporzione rispetto a dove eravamo 10 anni fa.
0: Ecco, allora tu hai citato Binaghi, qualche giorno fa lui ha espresso il suo parere a proposito del pasticcio, no? Che c'è stato posticipando le gare delle squadre interessate dalla Champions, e lui aveva detto: beh, io non voglio che il torneo, la finale, si sposti per un deficiente che non ha saputo compilare giustamente questa giornata di campionato. Ecco,
1: è come dargli torto, anche se poi alla fine purtroppo in Italia il calcio conta più del tennis, il calcio fallimentare conta più del tennis, che invece fa vedere come si fanno le cose.
0: È questo. Intanto andiamo a vedere anche la domenica calcistica. A mezzogiorno il calcio sui maccheroni, come ha titolato qualcuno. Il Napoli passa qualificato, e tutto poi è stato una domenica un po' al cardiopalma per le altre squadre.
1: Noi ieri l'abbiamo definito mezzogiorno di fuoco, perché c'era ampia la posta in palio, e il Napoli è riuscito a vincere quello che doveva vincere, 3-0 facile in un Pisa già retrocesso, tra l'altro devo dire la verità anche con un atteggiamento vergognoso, perché se io sono già retrocesso almeno provo a far vedere al mio pubblico che me la voglio giocare, invece mettersi 11 dietro la palla per tutta la partita anche sul 2-0, mamma mia che palle. Questo è proprio la dimostrazione del nostro calcio italiano. Poi c'è stata tutta questa girandola di risultati davvero pazzesca. Roma alla fine vince 2-0, 2 gol di Mancini, altro anche lì. Poca roba, devo dire la verità, però la Lazio sta rovinata e mi dispiace per Maurizio Sarri, perché comunque è un grandissimo allenatore, che però ovviamente paga lo scotto di quelli che sono stati alcune scelte societarie davvero scellerate. Per quanto riguarda invece il Milan, abbastanza complicata la partita a Genova, perché De Rossi è un bravo allenatore, il Genova gioca bene, però tutto sommato la posta in palio ce l'aveva il Milan e non il Genova. E invece poi c'è arrivata, oltre alla vittoria del Como, lasciamo perdere, perché il più brutto Como della stagione riesce comunque a vincere contro la più brutta squadra dell'anno, secondo me il Parma, che si mette anche lì per 12 mesi l'anno dietro alla linea della palla, è veramente vergognoso, vabbè, e lasciamo perdere. E resta la Juventus, lì ci siamo divertiti, devo dire la verità, perché è stata una partita vibrante, una partita davvero giocata molto bene dalla Fiorentina, no, non malissimo dalla Juventus, che secondo me è una delle squadre che in questo finale di stagione ha giocato il miglior calcio d'Italia. Però vedi, il calcio è bello per questo, che può capitare la cosiddetta macchia, e quella macchia era viola, e questo ci fa molto piacere, che è arrivata questa vittoria per 2-0 allo Stadium, con gol annullato a Vlahovic, che non ha mai segnato alla Fiorentina, una volta tanto che ci riesce glielo annullano pure, e quindi la Juventus secondo me è quasi impossibile che vada in Champions League.
0: Ai ai ai, intanto l'ultima giornata e poi si chiuderà il sipario su questo campionato. L'ultima cosa e poi ti salutiamo, ti lasciamo andare alla redazione di Kiss Kiss Napoli. Vincenzo, ma che cosa ha voluto dire Conte quando ha detto vabbè, De Laurentiis sa, è un arrivederci, un addio? Che cosa, ha detto?
1: A saperlo, vorrei tanto saperlo personalmente, ci vuole solo Nostradamus, che evidentemente i due debbano trovare la barra dritta per portare in porto poi diciamo ancora una volta questo matrimonio. Ricordiamo che c'è ancora un anno di contratto, quindi Conte ce l'ha ancora un anno di contratto. De Laurentiis non lo manda perché sennò lo deve pagare per un anno fior di milioni, lui non se ne va perché sennò deve rinunciare a fior di milioni, quindi secondo me rimane, però ovviamente deve rimanere con delle garanzie, credo che sia soprattutto questo il punto chiave.
0: Beh, insomma, nelle prossime diciamo nei prossimi giorni si chiarirà tutto. Vincenzo Berna, grazie di aver viaggiato con noi.
1: Grazie a te Ida e ovviamente un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Grazie, grazie. Dunque abbiamo fatto anche questa panoramica sulla domenica sportiva. Safe.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Sergio Mattarella e Giorgio Meloni in visita in ospedale e feriti della tentata strage di Modena. Prima a Baggiovara e poi a Bologna hanno portato il ringraziamento delle istituzioni a soccorritori e medici e hanno incontrato Luca Signorelli, uno dei cittadini che assieme a un egiziano e due pakistani sono intervenuti a fermare l'attentatore. L'italiano ha rimediato una coltellata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ha invece riportato l'amputazione delle gambe, una donna investita in pieno dall'auto, in condizioni serie, e anche un altro dei cinque feriti. Tre sono stati dimessi. Il responsabile dell'accaduto, Salim El Khoudry, 31 anni, italiano di origine marocchina, nato a Bergamo, una laurea in economia aziendale e un passato recente di disturbi mentali. Viveva con i genitori a Ravarino. La casa è stata perquisita dagli investigatori che hanno sequestrato un computer, ma un primo esame non risulta che abbia a che fare con il terrorismo. L'uomo è descritto come un tipo solitario, niente social e pochi contatti con l'esterno. Davanti al PM non ha aperto bocca. L'avvocato d'ufficio parla di una persona in evidente confusione. Sentiamo il ministro dell'interno Piantedosi.
2: La tragicità dello stesso rimane qualsiasi sia stata la motivazione, sia chiaro, però è evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
1: Iran, Donald Trump valuta la ripresa degli attacchi e lancia un ultimatum. Il tempo stringe, farebbero meglio darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla, dice il presidente americano. Teheran lamenta con i mediatori pakistani che Washington non ha fatto alcuna concessione a fronte della richiesta di consegnare l'uranio arricchito, né su Hormuz né sugli asset congelati all'estero. La tragedia di cinque italiani morti alle Maldive, le ricerche dovrebbero riprendere stamane con un team di specialisti. Tre subesperti di missioni profonde sono giunti dalla Finlandia. Intanto gli altri italiani a bordo della nave Safari da cui si erano calati gli esploratori sono rientrati ieri sera con un volo a Malpensa. La pagina sportiva del lunedì, iniziamo dal tennis e dal trionfo azzurro agli internazionali d'Italia vinti da Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta. Battuto in finale il norvegese Rude 6-4-6-4 e fuori italico in festa anche per la vittoria in doppio di Vavassori e Bolelli. Calcio, un turno dalla conclusione, la Serie A emette tre verdetti. Il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions. L'Atalanta, nonostante la sconfitta con il Bologna, entra in Conference. Il Cagliari supera il Torino e si salva. Roma e Milan con le vittorie su Lazio e Genoa ipotecano la qualificazione alla Champions. Il Como batte il Parma e spera ancora. La Juventus crolla in casa con la Fiorentina e quasi certamente dovrà accontentarsi dell'Europa League. In coda vincono il Lecce con il Sassuolo e la Cremonese a Udine, ma i grigiorossi hanno mezzo piede in B. Ciclismo, Giro d'Italia, danese Vingegaard si aggiudica la nona tappa con arrivo in salita a Corno alle Scale e accorcia 2:24 dalla maglia rosa al portoghese Eulalio. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Canzone estiva Annalisa a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, questa è una settimana piuttosto calda dal punto di vista delle proteste e poi dei prezzi del carburante. Andiamo con ordine. Allora, oggi c'è lo sciopero in corso per i mezzi di trasporto, che tra poco termineranno la fascia di garanzia. Poi bisognerà vedere quanti avranno aderito a questa protesta. Non solo mezzi di trasporto, ma anche scuola, sanità, vari settori coinvolti. Ma il 22, quindi venerdì, è una giornata decisiva. Perché? Perché si dovrà decidere di se rinnovare o meno lo sconto sui carburanti, perché proprio venerdì termina l'ultimo giorno per il taglio delle accise su benzina e diesel. Ma tutto questo verrà deciso nel corso di un consiglio dei ministri dedicato anche allo sciopero degli autotrasportatori, che è programmato dal 25 al 29 maggio. Quindi l'obiettivo è quello di scongiurare questa protesta, perché ci sarebbero poi delle ricadute a cascata, insomma, su diversi settori, e chiaramente decidere che cosa fare, se tenere ancora sotto controllo i prezzi dei carburanti, altrimenti il gasolio potrebbe arrivare oltre i 2,20 euro, la benzina più o meno siamo lì, quindi prezzi che potrebbero schizzare, chiaramente far spaventare ancora di più i consumatori, visto che tutto questo produrrà poi aumento dei prezzi. Staremo a vedere. Intanto non è facile, perché un altro taglio sulle accise è abbastanza complicato per quanto riguarda i soldi da investire e quindi da recuperare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Pino Daniele con la sua Neve al Sole ha viaggiato a bordo del treno delle 8 e come ogni giorno a quest'ora arriviamo anche in libreria e oggi abbiamo scelto un esordio narrativo molto interessante e molto originale. Si intitola Non dormire e sogna. L'autore è Giuseppe De Alteris che si muove con questa storia tra Napoli e il Wisconsin. Allora, due parole già sull'autore: si è laureato in ingegneria dell'automazione all'Università Federico II e ha un master in ingegneria neuronale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Vive a Londra, dove sta approfondendo proprio questo campo. E allora che cosa fa? Scrive una storia in cui noi ci troviamo di fronte ad una domanda, così come i due protagonisti all'interno del romanzo. Dovessimo rinunciare al sonno per avere in cambio più tempo, potrebbe essere questa una condizione della nostra vita? Cioè, si potrebbe restare svegli 24 ore su 24? È già qualcosa che noi ci diciamo anche per scherzo quando ci ritroviamo presi da mille impegni e è come se desiderassimo poi giornate molto più lunghe delle 24 ore. E allora, partendo da questo presupposto, il romanzo non dà una risposta a queste domande, ma ci mette davanti ad un paradosso, che è questo. Dicevamo dei due protagonisti: c'è Peppe il Sorcio, disoccupato, intrappolato in una specie di dipendenza digitale, che vive appunto, ha frequentato un laboratorio d'avanguardia di ricerche sulle neuroscienze del sonno. E dall'altra parte c'è poi un altro personaggio, Salvatore, detto Peppe il Cane, è un brillante ingegnere biomedico, si è trasferito negli Stati Uniti e lì muove i primi passi in questo laboratorio particolare, e vanno avanti i loro studi proprio per arrivare a questa risposta. Ma pian piano che andiamo avanti, ecco cosa viene fuori. Viene fuori un racconto che ha appunto del diciamo sul mondo delle scienze, della ricerca, un mondo su quanto, fino a dove può spingersi il mondo della ricerca per ottenere determinati risultati. Quindi ci sono elementi di fantascienza, di satira contemporanea, anche un po' di riflessione filosofica, però è decisamente attuale, riguarda tutti noi. Vi regaliamo una copia di Non dormire e sogna, Giuseppe De Alteris. Chiamateci allo 081 770 3030 per leggerlo insieme a noi.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto cotto al forno Equilibrio Maya, al taglio a 1,09€ al letto, solo nei punti vendita in Campania e Calabria.
3: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Italia. Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Italia.
4: Radio Kiss Italia.

0: quanto è niente tuo. Per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italia.

0: Il mio giorno preferito a bordo del treno delle 8 è Eros Ramazzotti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Perché l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo. Che cosa vi ricorda questo verso? Ma una celebre canzone di Riccardo Cocciante. Siamo nel 1980. Tu sei il mio amico carissimo.

Il nuovo singolo di Rocco Hunt, La più bella del mondo. Siamo negli ultimi 20 minuti di viaggio a bordo del treno delle 8 e tra poco vi regaleremo il romanzo di oggi, Non dormire e sogna, di Giuseppe De Alteris. Questo romanzo che mette insieme un po' di generi e soprattutto ci racconta attraverso i due protagonisti le neuroscienze, l'unica disciplina che può creare un ponte tra la narrativa e la verità scientifica. 081 770 3030.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
17: Lo voglio.
16: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
24: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta.

0: Cose stupide.
1: Cose stupide, Alessandra Amoroso. Ed eccoci qui, regaliamo il romanzo di oggi, Non dormire sogna, di Giuseppe De Alteris, ad Antonio, che viaggia con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
1: Benvenuto a bordo, Antonio.
2: Grazie. Allora, è un piacere.
1: Anche da parte nostra. Che ci dici di bello?
2: Niente, sto andando in ufficio, sono architetto e in passato mi sono interessato di queste commistioni fra corpo umano e architettura e ingegneria.
1: Quindi, ecco. Poi, beh, le due cose in qualche modo si richiamano, no? Se vogliamo.
2: Sì. È necessario, infatti ci sono architetti e ingegneri biologici. Chi studia, diciamo, le parti elementari, chi studia i meccanismi di statica, di cinematica per costruire poi le protesi, è una cosa molto affascinante. Io feci vinsi un concorso a Pisa di specializzazione, però è un master che, cioè, mi davano anche lo stipendio, ma dovevo fare.
1: Perché è successo?
2: È troppo complicato.
1: Vabbè. Insomma, sai, a volte la vita apre altre porte, altri percorsi. Quindi, questo romanzo punta sulla domanda: che cosa potrebbe accadere ad un essere umano che viene privato del sonno, ma quelle ore in cui non dorme vengono potenziate le proprie capacità?
2: Sì,
1: cioè, che cosa?
2: Ho sentito, molto interessante. È un po' iperreale, però comunque sono curioso di capire come lui gestisce questa, diciamo, parafantasia, ecco.
1: E allora, guarda, siamo contenti, così poi dopo ci fai sapere, ecco, se è venuto fuori qualcosa che si riaggancia ai tuoi studi
2: sì.
1: precedenti. Va bene?
2: Sì, va bene, va benissimo.
1: Antonio, buona settimana.
2: Poi a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie dunque al nostro ascoltatore. Domani torneremo, appuntamento dedicato alla lettura, come sempre, nella terza parte del nostro treno.

0: senza di te.
1: Le farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi ci accompagnano alla chiusura del nostro viaggio di oggi. Intanto abbiamo aperto la settimana, via, adesso sarà tutto un po' più in discesa forse. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani alle 7, baci.

0: anche io faccio il falsetto. Amici, amici, ma buongiorno. Ma come va? Ma come va? Ditecelo, ditecelo.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
0: In questo lunedì 18, signori, di mese di maggio, chiaramente, siamo pronti perché cosa sentiamo? Oh, quanto è bravo il nostro annunciatore con una voce che è sexy. È sexy o non è sexy la voce del nostro annunciatore? Fatecelo sapere anche in questo caso, come sempre con un WhatsApp. Io mi sono innamorato di Walter Gentile, in regia, io sono Pino Belmonte. Signori, iniziamo con Liberi.

cara mia, a lui piacciono i Rolling Stones, alla Stash dei The Colors. Prima abbiamo ascoltato anche Lucio Dalla con Liberi. Amiche e amici, siamo noi, Made in Italy, dove siete, cosa fate e fateci compagnia, dai, ci sentiamo soli, anche un po' storditi, non lo so. A questo punto lancio subito la lenza, come me siete allergici, ma l'allergia vi provoca questo stato di stordimento, perché da stamattina a causa del, io sto dando la colpa alla regia, mi sento stordito. Oddio, non è una cosa no, è normale per me essere così, però con l'allergia ancora di più. Fatemelo sapere se capita anche voi. Intanto gli italiani stanno cambiando le proprie abitudini e queste abitudini si riflettono nel carrello della spesa, e da questo carrello si può evincere, è vero come dicono quelli che parlano bene, un altro aspetto della nostra Italia, che è in deficit di figli, si fanno meno figli, e questo si capisce anche dal carrello della spesa. Per quale motivo? Perché secondo questa indagine si comprano meno pannolini in Italia, e i pannolini servono per i figli, se non ci sono i figli quelli non si fanno, è chiaro che non si comprano i pannolini. Ma stiamo impazzendo tutti per il kefir, anche l'alimentazione cambia, siamo tutti pazzi per questo kefir, che è una bevanda fermentata originaria del Caucaso, quindi possiamo dire tranquillamente che è una bevanda proprio del Caucaso questo kefir, in tutta sincerità. Non è lo yogurt, dicono tutti, è come lo yogurt, non è così, mi dicono gli esperti, qualcuno, Walter, che lo beve questo kefir, dice non è come lo yogurt, anche quella punta effervescente che pizzica la lingua e ha quel sapore acidulo, e serve chiaramente per regolare l'intestino. Quindi in tutta sostanza questa bevanda del kefir, del Caucaso, il kefir, viene venduta più dei pannolini, perché non si fanno figli in Italia, mannaggia.

Lei è bellissima, ma non è mica te. Roberto mi fa impazzire quando manda i suoi audio. Ti voglio bene, amico mio. Maria Rosaria, a proposito dello stordimento legato alla, all'allergia, mi conferma, dice: anche io sono allergica e stamattina mi sento come te, un po' stordita. Ma allora è vero, l'allergia provoca anche lo stordimento. Fatemelo sapere con un WhatsApp. Vi aspetto. Intanto arriva anche questa di Marco Mengoni.

Quanto è bella questa canzone che si chiama Stelle, con questa parte finale molto dolce. Sì, signori, grazie per i vostri WhatsApp, segnalazioni anche del meteo che fa in giro per l'Italia, con sole predominante, ma cambierà la situazione, lo scopriremo tra poco. Intanto andiamo di nuovo su questa notizia che abbiamo, siamo partiti da questo dato, abbiamo scoperto che l'Italia e gli italiani stanno cambiando le abitudini alimentari, o comunque le abitudini di spesa si riflettono nel carrello, e dal carrello possiamo capire come sta cambiando anche la famiglia italiana. Quindi meno pannolini nel carrello della spesa vuol dire che si fanno meno figli. Stiamo impazzendo per il kefir, questa bevanda fermentata del Caucaso, nel senso che arriva dalla zona geografica del Caucaso. Perché si fanno meno figli? Perché l'Italia è sempre più vecchia, questo lo sappiamo e non stiamo scoprendo niente. I nuovi nati sono appena 355.000 in questo anno. Il 37% delle famiglie è composto da una sola persona, e se c'è una sola persona in famiglia, come si fanno i figli? E dicevamo che l'Italia invecchia sempre di più. Un italiano su quattro ha più di 65 anni, signori, quindi in tutti questi dati possiamo dire che è un paese che si deve recuperare sotto tutti i punti di vista. Cerchiamo di fare un po' più figli e di comprare più pannolini rispetto al kefir, questa bevanda del Caucaso. Ripeto, è perché arriva da quella zona geografica. Intanto aspetto i vostri WhatsApp a commento, e arriva anche questa di Gianluca Grignani. Ci sono

0: arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya, al taglio a 1,09€ al letto, solo nei punti vendita in Campania e Calabria.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Serenata, Serena Brancale ed Alessandra Amoroso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Appuntamento con la storia della musica italiana. Francesco De Gregori scrisse questa canzone, è diventato il nome di tante giovani ragazze in ascolto. È un omaggio ad un romanzo bellissimo, Alice nel Paese delle Meraviglie. La canzone si chiama proprio così, Alice.

0: oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è... musica italiana da ballare, le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa, tutta musica italiana da ballare.

Piano, Tommaso Paradiso, Baustelle su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, amici, abbiamo parlato di questa isola delle Filippine dove uno straricco americano vorrebbe creare un mondo che non esiste sostanzialmente, abitato da bot che riproducono tramite quindi l'intelligenza artificiale delle personalità morte, defunte da una vita, morte e sepolte. Ecco, Salvatore dice: a proposito di queste personalità che vorrei far rivivere, io manderei su questa isola Moana Pozzi, perché potrebbe creare un po' di caos. Salvatore, effettivamente figura che ha rivoluzionato la cultura, gli usi e i costumi italiani. Io ne ho letto un libro che si chiama Morgana, molto molto bello, qualche anno fa, in cui storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia, dove veniva descritta la figura di Moana Pozzi, davvero rivoluzionaria. Addirittura una cosa che mi colpì molto: lei anche a teatro fece delle cose assurde, faceva degli spettacoli teatrali, durò poco perché poi chiusero battenti, in cui lei si masturbava davanti al pubblico. C'è una cosa che, se pensate oggi, non sarebbe proprio possibile. Altro messaggio: Pilar dice: io senza dubbio vorrei sentire un canto di Dante Alighieri su Trump, veramente tanto. E poi c'è un romanzo bellissimo, ci dà un consiglio, che ripropone questa stessa idea di un'isola deserta abitata però da personaggi storici. Condivido con voi questo consiglio, che è La Invención de Morel di Voy Casares, spero di averlo pronunciato bene. Appunto, grazie Pilar, sentirti dire che è bellissimo me lo fa già, corro a comprarlo, me lo fa già mettere in lista.

0: domenica.
1: Buona domenica safe su Radio Kiss Italia. Beh, buona giornata, è arrivato il momento di salutarci. Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore a tenervi compagnia. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie di cuore per averci scelto anche in questo pomeriggio. Vi aspetto domani, se vi va, alle ore 13. Grazie al mio amico Angelo Zella che si è occupato della regia e non soltanto di quella. Baci baci da Sara Lotta. Sapete in che cosa crediamo noi? Negli esseri umani. Ciao.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la pausa più stabile che ha caratterizzato il fine settimana, una nuova perturbazione approfitterà di un temporaneo cedimento dell'anticiclone, anche se le regioni meridionali non vedranno significativi cambiamenti. Dopo un inizio soleggiato, qualche velatura sul Tirreno e formazione di cumuli lungo l'Appennino, ma senza fenomeni di rilievo. In Sardegna solo offuscato dal passaggio di velature. Temperature stazionarie è tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Una nuova bella, si spera, settimana insieme, parte anche con Italia Sì, Italia No. Ben trovati, avete passato un buon weekend, ci auguriamo di sì. Io sono Maria Silvia Malvone, vi terrò compagnia fino alle 18 con Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione e tutti voi. Grazie a Sara Lotta per la sua pausa pranzo. C'è la musica per cominciare, quella di Eros Ramazzotti.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Ben trovati da Maria Silvia Malvone, Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione, naturalmente tutti voi. Se vi va, scriveteci al 347 49 00 29 tramite WhatsApp per salutarci, ma anche commentare le nostre news. Parliamo di longevità. In quest'epoca parlare di longevità in Italia significa avere un primato, perché in Italia l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo. Il segreto non è soltanto la dieta, quindi ne parleremo partendo dal 1872, vabbè, ma non per troppo, facendo semplicemente un esempio, perché in questi anni la speranza di vita alla nascita in Italia era di appena, pensate un po', 29,8 anni, quindi poco meno di 30 anni, un numero che oggi sembra proprio strano a dirsi, perché a 30 anni si è ancora ragazzi, e oggi l'Italia è tra i paesi più longevi in assoluto, con una speranza di vita alla nascita di 83 anni e mezzo circa. Nelle 2023, quindi ci spostiamo indietro solo di 3 anni, l'età mediana alla morte arrivava a 81 anni e mezzo per gli uomini, 86 anni e mezzo circa per le donne, quindi significa che metà dei decessi avviene prima di quell'età e metà praticamente dopo. È vero, il segreto sta nel mangiare bene da una parte, ma in realtà diciamo che la svolta è arrivata verso la fine degli anni 70, con un passaggio decisivo, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, costruito sull'accesso universalistico alle cure, quindi non per ceto sociale, ma sicuramente parliamo di una sanità pubblica. Da quel momento i progressi accumulati nei decenni precedenti hanno trovato una struttura naturalmente pubblica più stabile, un accesso alle cure che prima non c'era, e la longevità in Italia diciamo si è retta anche sicuramente molto su questo, perché vivere di più significa curarsi più a lungo e farlo gratuitamente. In questo senso, una cosa che ripeto anche io spesso, è che probabilmente c'è carenza per quanto riguarda le infrastrutture, ma sicuramente un accesso gratuito alle cure che tantissimi paesi nel mondo non hanno. Noi ritorniamo alla musica, la musica ci rende più longevi, chi lo sa, nel dubbio l'ascoltiamo perché ci piace la musica italiana, c'è anche quella di Brescia, Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di longevità in Italia, ne parleremo ancora di longevità, magari qualche segretuccio. Quello italiano è un mix di fattori, così come abbiamo detto, una costruzione lenta fatta di cibo migliore, insieme a fognature, vaccini, antibiotici, diagnosi, sanità pubblica, cosa che nel 1872, quando l'aspettativa di vita media era poco sotto i 30 anni, era totalmente impensabile. Quindi in questo

0: Iezzi, stessa direzione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, longevità in Italia. In questo senso siamo un'Italia sì, visto che il programma si chiama Italia sì, Italia no. Siamo partiti con una buona notizia e sicuramente l'età, l'aspettativa di vita si è molto innalzata rispetto a fine 800. Abbiamo dato un dato, il gioco di parole veramente particolare, perché nel 1872 diciamo che l'aspettativa media di vita era intorno ai 30 anni. Poi un mix di ingredienti, non soltanto il mangiar bene, ha contribuito a renderci uno dei paesi più longevi al mondo, con un'aspettativa di vita per le donne di 83 anni e mezzo. Però c'è un però: la percezione di questa longevità esiste, e soprattutto perché abbiamo un sistema sanitario gratuito, quindi un accesso alle cure gratuito, però a volte non ci organizziamo in tempo, perché magari sì, arriviamo a vivere di più, però chiaramente le persone anziane hanno bisogno di un'assistenza domiciliare. Il punto fermo resta sempre la famiglia, però per l'assistenza domiciliare esistono delle assicurazioni che fanno un po' da paracadute, quindi anche questo è veramente molto importante, bisogna considerarlo.
1: Sì.

0: Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita.
2: I bellissimi di Kiss Italia.
1: Arriva la canzone di Ivano Fossati che dà il titolo al sesto album in studio di questo grande cantautore, Panama e dintorni, un racconto di avventure completo ispirato al Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, dal 1981, Panama.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
16: Che festa!
15: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
17: Visto lei.
15: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa. Tutta musica italiana da ballare.

Mister Rain pericolosa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Non è, non dovrebbe essere pericoloso l'asteroide che questa sera alle 23:58 ora italiana passerà sulle nostre teste, vicinissimo alla Terra, perché questo asteroide transiterà a poco meno di 92.000 chilometri appunto dalle nostre teste. Che detto così dice caspita, però 92.000 chilometri sono tanti. No, attenzione, perché la distanza è meno di un quarto della distanza media che ci separa dalla Luna, che è di circa 384.000 chilometri. Potrebbe essere anche una distanza inferiore, e consideriamo che alcuni satelliti si trovano anche a distanze superiori, quindi visibili naturalmente con telescopi modesti, quindi neanche super professionali, dal diametro di 150-200 millimetri, come insomma ci dicono gli esperti. Però poi ci sarà anche una diretta streaming trasmessa dal Virtual Telescope Project, che si potrà seguire a partire dalle 21:45 ora italiana. Quindi se siete svegli, siete affascinati dall'universo, non avete neanche grandi cose da fare, insomma munitevi di un telescopio e cercate di guardare questo asteroide. Sicuramente è uno spettacolo affascinante, le bellezze dell'universo. Edoardo Bennato, prima di una piccolissima breve pausa, passa a trovarci con Le ragazze fanno grandi sogni. A seguire Emma Arcomi, Vacci piano.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ripartiti, ultima ora insieme, buonasera, ben trovati da Maria Silvia Malbone, Gianni Sorrentino, regia Maggie Sardelletto, redazione, parliamo di primo appuntamento e qualità. Allora, parliamoci chiaro, tutti noi cerchiamo di fare la migliore impressione possibile sulla persona che ha di fronte. Gli scienziati hanno intervistato una quantità campione di volontari per scoprire quali sono le qualità più importanti in un primo appuntamento. I risultati dello studio sono stati anche addirittura pubblicati su una rivista scientifica e ai partecipanti è stato chiesto di classificare 40 diversi tipi di flirt. Addirittura, cioè, ci sono 40 motivazioni diverse in un primo appuntamento, a seconda che stessero cercando una relazione a lungo termine o un'avventura di una notte. E insomma, hanno preso in considerazione vari fattori. Voi insomma, qual è la cosa che vi colpisce al primo appuntamento, oppure la cosa che vi ha colpito al primo appuntamento col vostro attuale o la vostra attuale partner? Comunque questa ricerca ha preso in considerazione parametri anche come la religione, l'età, l'estroversione, la volontà di avere una relazione e la bellezza della persona. Quindi cosa vi colpisce al primo appuntamento, cosa vi ha colpito al primo appuntamento della persona con cui siete attualmente in coppia. 347 49 00 29.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coiz e Fra Quintale, alta marea. Cosa vi colpisce di una persona al primo appuntamento? Cosa vi ha colpito al primo appuntamento della persona con cui siete in coppia? 347 49 000.

0: su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, pardon. Stiamo parlando di quello che colpisce al primo appuntamento, quali sono le qualità che dovrebbe avere una persona al primo appuntamento, e vi abbiamo chiesto anche cosa vi ha colpito magari della persona con cui siete in coppia attualmente. Salutiamo Giuseppe D'Agropoli che dice: mi è piaciuto il suo viso, perché non devi mai stancarti di guardarlo, praticamente, questo viso. Comunque, chiaramente le qualità che colpiscono variano a seconda delle intenzioni, quindi bisogna valutare appunto quali sono le intenzioni. Chiaramente, per chi cerca una relazione, diciamo, aperta, un qualcosa che non sia niente di serio, l'avventura famosa di una notte, la qualità più efficace nell'altra persona è l'apertura, anche la disponibilità. I segni di generosità e la volontà di impegnarsi funzionano meglio per le persone che cercano una relazione a lungo termine. Comunque, se c'è una cosa che funziona, e devo dire è anche il mio caso, sinceramente, l'umorismo. Quindi la qualità che funziona molto bene in un primo appuntamento è proprio l'umorismo. Le persone pensano che l'umorismo, essere in grado di far ridere un'altra persona, sia una qualità molto desiderabile in chi cerca, insomma, delle relazioni. Sì, vabbè, dai, se non si ride al primo appuntamento, poi c'è tempo per i problemi, però almeno al primo appuntamento bisogna ridere.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, parmigiano reggiano DOP 24 mesi a 1,79 euro letto. San Montana, barattolino classico 500 grammi a 2,39 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco

0: Black Nirvana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Uno dei grandi classici dei Mattia Bazar, che parla con grande delicatezza del tema della solitudine, che può facilmente sfociare nella disperazione e nella depressione. Dal 1979 c'è tutto un mondo intorno.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Possiamo dirlo, Samurai J, ormai record man, 77 giorni di fila, primo in classifica su Spotify, insomma una cosa che si vede raramente o non si è vista proprio, adesso ci informiamo bene. Adesso c'è Cesare Cremonini con Malika Ayane, hello.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Neclon Crema.
12: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
10: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta.

Laura Pausini, che sabato ha festeggiato i suoi 52 anni a Miami con il suo tour internazionale, ha cantato con Camila Cabello. Vabbè, direi un compleanno davvero invidiabile, però assolutamente meritato. Arriva Alessio Falanga per le prossime due ore con voi. C'è Ma il cielo è sempre più blu. Noi ci risentiamo con Italia sì, Italia no, come sempre, ogni giorno, domani dalle 15 alle 18. Intanto grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di cominciare questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao! Muah!

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Alcuni degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione su 35 connazionali presenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto al governo israeliano di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. La guerra tra Stati Uniti e Iran, emergono nuovi dettagli dalla bozza della proposta di pace inviata da Teheran a Washington. La Repubblica Islamica avrebbe chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. La tragedia dei sub alle Maldive: sono stati individuati i corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori prevedono di recuperare i cadaveri tra domani e dopodomani. Intanto sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, unico corpo già riportato in superficie. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, e l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena. Il suo legale ha fatto sapere di aver chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale. Svolta immediata nel Giallo, in provincia di Napoli. Un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme è una coppia che si era appartata in zona e che l'ha visto entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo poco tempo dopo con una piccola borsa fra le mani. Chiesto l'ergastolo per Luis da Silva, l'uomo ha processo a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile. La richiesta è arrivata dal PM al termine della sua requisitoria oggi in aula. Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il documento il 15 maggio scorso, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: E comincia una nuova settimana insieme. Grazie sempre alla nostra Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Siamo sempre qui per rendere il cielo più blu.
6: Il cielo è sempre più blu.
5: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 18 maggio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Ligabue, c'è sempre una canzone.

Elisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Diamo inizio a una nuova settimana insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Parliamo di un ragazzo di 24 anni che fa sembrare semplice tutto ciò che invece è un'impresa straordinaria. Ovviamente stiamo parlando del nostro fantastico Yannick Sinner, che porta a casa dopo 50 anni, l'ultimo è stato Panatta, l'internazionale d'Italia, quindi un'altra impresa da scrivere nella storia. Ovviamente parliamo di un giocatore, di un campione, ripetiamo, soli 24 anni, che nel lontano 2021, attuale rivale Medvedev, il russo, che è stato eliminato proprio in semifinale all'internazionale d'Italia, ecco, gli sbadigliava in faccia dopo aver perso un set, dopo aver vinto un set nei confronti di Sinner, perché si stava annoiando. Ecco, siamo nel 2026 e lo stesso Medvedev adesso, quando gioca con il nostro Sinner, rompe solamente racchette per terra. Questa è la verità. Ovviamente numero uno al mondo, continua ad accumulare punti ed allungare sul secondo in classifica, che è Carlos Alcaraz, che non ha partecipato agli internazionali d'Italia, non parteciperà neanche al Roland Garros. Yannick Sinner, che poi è stato premiato dallo stesso Panatta e dal presidente della Repubblica Mattarella. Ecco perché stiamo parlando naturalmente di un grande campione, perché tutti noi poi abbiamo un simbolo, un idolo sportivo. Ecco perché vi chiedo: qual è il vostro idolo sportivo di tutti i tempi, e soprattutto qual è magari un episodio, un'immagine che vi resta impressa nella mente e nel cuore? 347 49 00 29 per dircelo. Arriva ultimo con il suo brano Acquario.

Yannick Sinner, 24 anni, è già campione indiscusso. Ecco perché stiamo parlando di grandi campioni della storia. Qual è il vostro campione, il vostro idolo di sempre? Quello che quando rivedete le sue immagini scoppiate in lacrime di gioia. 347 49 00029 arriva Eros Ramazzotti. Mama.

Il nuovo brano di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Poi bisogna aggiungere che questa vittoria di Sinner aggiunge un nuovo, naturalmente, trofeo alla sua bacheca, ma anche il suo portafoglio comunque non è che è così scontento. Pensate che Jannik, solamente per essere approdato nella finale di Roma, aveva già guadagnato 535.000 euro, poi vincendo si è portato a casa 1.007.165 euro. Pensate che Sinner solamente nel corso di questa stagione ha già guadagnato, solamente dalle sue prestazioni sportive, 6,5 milioni di dollari in carriera. Stiamo parlando, ripeto, di un ragazzo di 24 anni e a quota 64,5 milioni solamente dalle sue prestazioni, dalle sue vittorie, ovviamente tutte strameritate. Per quanto riguarda il ranking, sale a 14.700 punti e stacca di 2.700 punti il rivale, ovviamente in assoluto, Carlos Alcaraz, che a quanto pare mancherà anche a Roland Garros. Speriamo possa recuperare quanto prima per rendere anche un po' più avvincenti le partite di Jannik, perché attualmente, fortunatamente per noi, ha davvero pochi rivali. Arriva Biagio Antonacci, Non parli mai.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco da 35 lavaggi, vari tipi, a 2,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita della Campania.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Sandra Amoroso, Big Mama, Mezzo Rotto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che evoca ricordi d'infanzia e racconta di un bambino dal cuore grande e dalla sensibilità disarmante, eludendo i rigidi schemi imposti dagli adulti dell'epoca. Siamo nel 1984 per i bellissimi.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Che va, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Anne McCor, Pino Daniele su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è chi ovviamente viene premiato per aver vinto una gara, un match, quindi stiamo parlando di grandissimi sportivi come abbiamo fatto fino adesso. C'è chi invece viene premiato per aver dormito tanto. Ecco, è una nuova sfida che nasce in Corea, si chiama Power Nap Contest. È una gara di sonno di un'ora e mezza in cui partecipano una centinaia di persone. Durante la competizione vengono introdotte anche delle prove di resistenza. Pensate, quindi solletico, sussurri alle orecchie, fastidiosi rumori come appunto il ronzio di una zanzara. Chi vince in questa sfida, ovviamente il vincitore è decretato sulla base della variazione del battito cardiaco, in quanto più lento è il battito cardiaco durante la fase di veglia, migliore è considerata la qualità del sonno. Ovviamente tutto molto divertente, ma in realtà è un progetto molto serio, perché l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica del paese sull'importanza del sonno, perché secondo alcune statistiche la qualità del riposo in Corea del Sud risulta tra le peggiori del mondo. Quindi pensate un po', quindi se siete bravi a dormire tanto potete partecipare anche voi a questo torneo.

Cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana continua il nostro lunedì sera, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga. Come sempre, se avete piacere, raccontateci come è cominciata questa nuova settimana al 347 49 00 29. Arrivano Giusy Ferreri e Luigi Tenco.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente e non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Secondo quanto si apprende, la proposta della Repubblica Islamica era di una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti, un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione DF contro la Global Smuggled Flotilla al largo delle acque di Cipro. Abbiamo mandato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, aggiungendo di aver chiesto a Tel Aviv anche di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. Cambiamo argomento. Sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche dell'energia, si continua a trattare. Secondo quanto si apprende a Parigi da fonti MEF a margine della prima giornata del G7 Finanze, nella quale il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti ha incontrato tra gli altri i ministri di Francia e Germania e il vicepresidente della commissione Dombrovskis. Nel frattempo un portavoce della Commissione, rispondendo a Meloni, ha detto che l'Unione Europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza anche avvalendosi delle flessibilità esistenti. La cronaca illegale di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido, ha aggiunto. Spostata domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste 2 giovani schermidori italiani imputati con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte fra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere. Saranno recuperati tra domani e dopodomani i corpi dei subitaliani individuati oggi nel terzo segmento della grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. Nel frattempo la salma di Gianluca Benedetti, già recuperata, sarà rimpatriata oggi in Italia. Lo sport e ciclismo, Giro d'Italia oggi riposo con il danese Vingegaard che grazie al successo al corno alle scale accorcia 2 minuti e 24 il distacco della maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani si riparte con un cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi di un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il sud rimane ai margini di un po' di instabilità che sta coinvolgendo in queste ore le regioni soprattutto settentrionali, quindi avremo il passaggio soltanto di qualche velatura in questa seconda parte del giorno dal Tirreno e lungo l'Appennino, ma senza fenomeni di rilievo. Anche in Sardegna il tempo sarà buono, soltanto con un po' di velature e strati alti con la formazione di appunto qualche cumulo sulle zone interne sarde. Temperature stazionarie su valori in linea con il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu con me, Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Se c'è una cosa che dà particolarmente fastidio a tutti è quando si esce a fare una qualsiasi commissione, si va al lavoro, insomma si ritorna alla macchina e c'è quel fogliettino sul parabrezza che è ovviamente una multa. Succede a Vicenza questa cosa, che è abbastanza bizzarra, però è accaduta realmente. C'è quest'uomo che fa le sue commissioni, torna alla macchina e trova una multa sul parabrezza. Ecco, fin qui tutto tra virgolette normale, oltre la rabbia. Il problema è che la multa di 42 euro era perché questo signore aveva lasciato aperto il finestrino, semplicemente per questo. Allora, giustamente si è infuriato l'uomo, però secondo il codice della strada, lasciare un veicolo incustodito senza averlo adeguatamente chiuso equivale a invitare ladri e vandali a nozze. Cioè, pensate un po', quindi lasciare il finestrino aperto della macchina può essere causa di multa, 42 euro in questo caso. Ora, voi che cosa ne pensate di questa cosa? Perché io personalmente non ero a conoscenza, ovviamente, di questa legge del codice della strada. Non so voi che cosa ne pensate, diteci la vostra 347 49 00 29, e soprattutto magari raccontateci la multa più bizzarra che avete preso, se ce n'è qualcuna. Al 347 49 00 29 arriva Angelina Mango.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Io do Di Gaffa, Angelina Mango su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo nel 1989 con Zucchero. Nietzsche, che dice?
1: Nietzsche, che dice? Boh. Nietzsche, che dice? Boh, boh. Nietzsche, che dice? Boh.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di multe bizzarre, questa a Vicenza per quest'uomo aveva semplicemente lasciato il finestrino aperto della propria auto e ha ricevuto una multa di 42 euro. Quindi vi abbiamo chiesto qual è per voi stata un'esperienza bizzarra, una multa bizzarra che avete ricevuto, e un nostro amico Luigi ci ha raccontato questa vicenda, che praticamente un giorno lui parcheggia questa macchina tranquillamente alla sua auto e arriva una multa. Perfetto, pochi giorni dopo, 3 giorni dopo, ne arriva un'altra. E allora lui dice: sì, ma se io ho avuto la multa non ne posso prendere un'altra. Allora che cosa fa? Giustamente fa ricorso. Ecco, ma una volta fatto ricorso succede esattamente questo.
1: Faccio ricorso dopo qualche anno, il giudice di pace mi dà anche torto,
0: ecco.
1: Devo pagare con le spese anche la seconda multa.
0: Ecco.
1: La cosa più bella non la sai. Avevo parcheggiato su una proprietà privata, quindi non potevano farmi neanche la multa.
0: Ma come? Com'è possibile questa cosa? Assurdo, assurdo. Cioè, ma tu pensa un po' alle cose. Cioè, perché poi il giudice di pace ha detto che avevi torto? Ecco, questa poi è la domanda. Perché lasciamo perdere le multe, ma perché poi devi avere torto? È assurda. Speriamo non hai dovuto pagare una cifra abnorme al nostro amico Luigi. C'è Piero Pelù, io ci sarò.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto cotto al forno Equilibrio Maya, al taglio a 1,09 euro al letto, solo nei punti vendita in Campania e Calabria.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Vivi la tua Acumeglia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeglia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeglia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeglia.it. Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: È un giorno bellissimo, bellissimo, per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiani

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
2: Kiss Kiss Italia.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok, rap futuristico.